Hey, chiederò al cuore il varsche lavoro, vi devi sonorni, rellere vi dia, alberghiero, treia, tu sei travolterier, opli non si rilla d'auto, verger, vil tu vai tardunum, o prascul de urder, vei ma mautcat veria, mestum torra.